0: L'uccello è nella rete.
1: Lei?
0: No, il maschio è a Lussemburgo.
1: Quando?
0: Stamattina.
1: E come?
0: Il caso?
1: Dove?
0: A Passì, presso un amico.
1: E lei?
0: Ancora nessuna traccia.

Testimoni, datemi il passo. Parlo, Gerard, sto ben. Parlo. L'atto d'accusa è orribile menzogna. Se tu l'hai scritto,